placcio, che ti felice la chiccio, ven fa sul riso, ven fa sul riso. Mi la metto sullo sghiro suia, cuo ti funisco, se parla calore, se parla calore.